0: Sesso lempio, spirito d'averno, parla e cingonna veloci del
1: mi si promette, a te mi solterò,
0: se ne appanno,
1: mi si promette, mi si promette,
0: e la penso che si sa che ne appanno.

Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

0: Sappio la sposa mia, che pronta appena la mia tazza notturna,
1: o che tocco di squilla
0: a me lo affida.

sanguina patta, cieca loda freda sveglia in me, ogni lume terra in ciel, lo represso d'occultia, amor, nel silenzio l'aspettia, amor.

affermarsi trono, questa saita mi teppe, o spalzarmi per sempre.